più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al dialogo nel buio e abbiamo una classe con tanti ragazzi. Partiamo con il primo, che classe è intanto questa?
3: Giorgio, allora siamo la classe prima B.
0: Prima B dell'istituto?
3: Gigi Schiaparelli.
0: Ecco, di Milano?
3: No, di Origgio.
0: Origgio. La vostra professoressa di lettere, che si chiama Silvana, vi ha accompagnato. E allora salutiamo anche gli altri compagni di classe. Andiamo con gli altri.
4: Diego.
0: Diego, poi?
4: Gabriel.
0: Gabriel?
3: Sofia.
0: Sofia?
3: Buongiorno Filippo.
0: Filippo, buongiorno Filippo. Allora, la domanda che facciamo in genere è la seguente: qual è la cosa che vi è piaciuta di più nel dialogo nel buio facendo questo percorso e la cosa che invece vi è piaciuta di meno? Partiamo
3: allora, Giorgio.
0: Giorgio.
3: Allora, mi è piaciuta di più quando siamo andati al bar.
0: Sì.
3: E invece mi è piaciuto di meno quando siamo andati sul ponte del Ruscello.
0: Ecco, perfetto, passiamo il microfono al compagno.
4: Sono Diego, a me è piaciuto di più anche a me al bar. E la cosa che non mi è piaciuta anche a me è il ponte, perché ballava.
0: Avanti, il terzo.
5: A me mi è piaciuto il bar.
0: Sì.
5: Perché, Sofia.
0: Sì.
5: Perché abbiamo parlato di cose molto interessanti.
0: Perfetto.
6: Ciao, sono Gabriele. A me mi è piaciuto il bar e non tanto il ponte perché traballava anche a me.
0: Perfetto, mi pare che rimanga Filippo.
7: Sì,
8: ciao, sono Alessandro.
0: Ecco,
8: la parte che mi è piaciuta di più è stata il bar.
0: Sì.
8: E la parte di meno è stato il ponte perché si tremava e faceva un po' paura.
0: Bene, Filippo invece?
3: La mia parte preferita è stata quella del bar perché ci siamo rilassati e abbiamo visto come si muoveva senza bastone.
0: Sì.
3: E la meno che mi è piaciuta di meno è stata quella del fruttivendolo.
0: Ah.
3: Perché mi sono perso.
0: Ah, ti sei perso nel fruttivendolo. Ma hai riconosciuto qualche frutto almeno?
3: Sì.
0: Ad esempio?
3: Per esempio le patate, le mele, i finocchi.
0: Bene.
3: E l'arancia.
0: È l'arancio, perfetto. Facciamo una domanda invece diversa. Voi per quale squadra ti fate? Dai, date i vostri nomi e ditemi la squadra che ti fate.
3: Allora, io Filippo non mi piace molto il calcio.
0: E fai uno sport allora, però?
3: Sì, faccio il basket e tifo la squadra dei Lakers.
0: Lakers, invece sentiamo gli altri ragazzi.
6: Io sono Gabriel e tifo il calcio e la Juve.
0: Ah, bene, poi?
3: Giorgia, io tifo la Juve.
0: Anche Giorgia tifo la Juve. Poi?
4: Diego, tifo la Juve.
0: Ah, quasi tutti i juventini. Bene.
9: Sono Sofia e tifo l'Inter.
0: Perfetto, allora
10: Alessandro sempre forza Juve.
0: Bene, è una squadra di Juventus. Quest'anno non è che stiamo andando molto bene, però sicuramente potrà migliorare. Allora ragazzi, prima di andarcene contiamo fino a tre, io conto fino a tre e poi insieme diremo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1
11: viva dialogo nel buio.
0: Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata ragazzi, a presto.
3: Grazie,
8: ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe rappresentata da 6 ragazzi. Sentiamo com'è la classe dal nome di...
2: Costanza,
1: che classe è la vostra? La classe?
2: Seconda C, ed è una classe molto bella, abbastanza chiacchierona.
1: Allora, adesso sentiremo con il dialogo che sei chiacchierona. La classe seconda C, Carlo Porta, mi pare.
2: Giusto.
1: Allora, i tuoi compagni di classe ce li presenti allora?
2: Irene,
1: poi?
3: Edoardo.
2: Federico.
3: Nina.
2: Isabella.
1: Perfetto. Allora, di pazienza che si è spostato il mixer, qui si fanno le cose. E allora parliamo con Costanza e poi anche gli altri ci diranno qual è stato il momento più bello e il momento più brutto di questo dialogo nel buio.
2: Allora, secondo me il momento più bello è stato quando quando siamo entrati, ci siamo trovati a contatto con la zona della natura, che era bellissimo toccare e sentire gli uccellini, i rumori e sentire anche le piante. E poi un momento brutto non penso ci sia stato. Cioè, il momento più brutto secondo me è stato quando siamo usciti, perché volevo stare ancora di più.
1: Ah, bene, molto bene. Passiamo il microfono a
4: Irene.
1: Irene, dici.
4: Allora, a me è piaciuto moltissimo anche a me la natura, ma anche il ponte, perché era divertente che ballasse. Il momento più brutto, non so, forse quando sono andata a sbattere contro un muro.
1: Ah, va bene, cosa che facciamo noi ogni giorno. Avanti il prossimo.
3: Per me il momento più bello è stato...
1: Il nome intanto?
3: Isabella. Anche a me è piaciuta molto la parte della natura, ma mi è piaciuta anche la parte del mercato.
1: Sì.
3: In cui abbiamo potuto toccare i vari frutta e la verdura e sentirle la consistenza e l'odore.
1: Sì.
3: E il momento più brutto, anche a me non penso ci sia stato, perché è stato molto bello, però forse sì, quando stavo per cadere.
1: Ah, perfetto.
3: Però poche volte è successo.
1: Bene, ancora un altro. Attenti, non tirate molto il microfono, che se altrimenti andiamo avanti un altro.
5: Io sono Federico.
1: Sì.
5: Il momento più bello è stato sempre della natura e anche del riconoscimento della frutta, e soprattutto la moto mi è piaciuta molto.
1: Ah.
5: E il momento più brutto non c'è stato, secondo me è stato tutto molto bello. Forse a volte non mi sentivo proprio a mio agio, a volte, cioè nel senso andavo un po', mi girava un po' la testa a volte.
1: Ah.
5: Non riuscivo a, diciamo, a stare con... a riconoscere gli oggetti e gli ambienti.
1: Bene, mi pare che ci siete tutti, manca qualcuno?
6: Ciao, io sono Nina.
1: E sì,
6: mi è piaciuto un po' tutto di questo dialogo nel buio, e la parte che mi è piaciuta di più è stata l'inizio, perché abbiamo potuto odorare e sentire la consistenza di diverse piante.
1: Sì.
6: La parte più brutta è stata quando per sbaglio sono caduta.
1: Bene, perfetto. Allora io vi faccio ancora una. Chi manca?
3: Edoardo.
1: Edoardo, dici.
3: La parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte, perché è stato divertente, e la parte più brutta non c'è stata, forse quando ci sono stati un po' di scontri, ma comunque è stato divertente.
1: Vi siete divertiti, perfetto. Allora noi a questo punto, visto che il tempo già è finito, contiamo fino a 3 e diciamo 3, 2, 1, dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, viva!
7: Dialogo!

0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio, come al solito in via Vivaio 7, e questa mattina abbiamo una scuola di ospitaletto. E chi è che ci dice di dove questa scuola, come, dove è ubicata, insomma, che classe è la vostra? Chi parte?
1: Allora, sono della classe terza A.
0: Classe terza A, e tu sei?
1: Manar.
0: Manor, allora, dove è ospitaletto? Provincia di Brescia, vero?
1: Sì.
0: Ecco, quindi siete venuti qui in treno a Milano?
1: No, a Pullman.
0: Ah, col Pullman. Perfetto, allora, passaci i tuoi compagni, così dicono anche loro il loro nome.
2: Samantha.
0: Sì, Samantha.
3: Io sono Arprit.
0: Arprit. Poi?
4: Aurora.
0: Aurora.
5: Maya.
0: Maya.
6: Gioia.
0: Gioia.
7: E basta
0: Gioia. Allora, chi inizia a parlarci di come è andata l'esperienza? Vi siete divertiti?
1: Molto.
0: Allora, dite ogni volta i vostri nomi. Allora, ti sei divertita molto, cos'è che hai visto di bello?
1: Allora, di bello...
0: Cos'è che ti è piaciuto, cos'è che non ti è piaciuto?
1: La moto. Il bar.
0: Sì.
1: Le piante.
0: Sì.
1: E Simone.
0: E Simone.
1: Simone, quello è il mio idolo.
0: Simone è la guida, praticamente.
1: Sì.
0: Perfetto, anche... perfetto, andiamo avanti al prossimo. Tu eri invece, tu sei?
1: Io, Ermanar.
0: Ermanar, andiamo al prossimo ragazzo, vai.
8: Mi chiamo Samantha.
0: Samantha, a te cosa ti è piaciuto?
8: Il bar.
0: Il bar, poi?
8: La moto.
0: Anche a te è piaciuta l'esperienza della moto?
8: Il ponte.
0: Anche il ponte tibetano ti è piaciuto?
8: Sì.
0: Per caso hai trovato una chitarra nella casetta?
8: No.
0: Un telefono?
8: No,
0: niente, vabbè, si vede che non c'erano. Passa il microfono al tuo amico, alla tua amica.
3: Ciao, io sono Arprit.
0: Arprit, allora, tu cosa hai visto di bello?
3: La moto.
0: La moto.
3: Il ponte.
0: Ponte.
3: Il bar.
0: Ecco.
3: E le piante.
0: Ecco, stavo per dire, ma le piante, le hai viste? Secondo te le piante sono vere o no?
3: Secondo me no.
0: No, sono vere le piante. Gli uccelli sono veri o no?
3: No.
0: Gli uccelli non sono veri, bravissimo. Andiamo avanti, passiamo al tuo amico, qualche altra domanda?
9: Io mi chiamo Aurora.
0: Aurora.
9: E mi è piaciuto il ponte e il bar.
0: Tu sei stata al mercato?
9: Sì.
0: Che hai visto? Cosa hai toccato?
9: La frutta e la verdura.
0: Cosa hai riconosciuto tra le verdure?
9: La patata.
0: La patata, l'arancio, l'hai riconosciuto? Il mandarino?
9: No.
0: Bene, allora... Chi è rimasto ancora che non ha raccontato niente della propria esperienza?
5: Sono Maya.
0: Maya, dici Maya.
5: Mi è piaciuto la moto.
0: Sì.
5: E il mercato, quindi con la frutta.
0: Per te il frutto che hai riconosciuto qual è stato?
5: Conosciuto la banana.
0: Sì. Poi?
5: E il finocchio.
0: Il finocchio. Bene, è rimasta Gioia?
6: Sì.
0: Gioia, dici. Tu invece perché... Cosa... Com'è andata per te l'esperienza?
6: Bene.
0: Bene. Dove ti sei trovata bene? Hai avuto paura all'inizio?
6: Sì.
0: Anche sul ponte hai avuto paura? Ecco.
6: Perché si muoveva.
0: Invece nel bar no. Nel bar?
6: No, nel bar no.
0: Sei stata bene? Hai bevuto qualcosa? Hai bevuto qualcosa al bar?
6: No,
0: No. Bene. Allora, volete fare ancora qualche domanda sulla disabilità visiva, sui ciechi, oppure vi hanno raccontato un po' tutto?
10: Volete fare domande?
0: Sui
10: volete
0: non
10: fare
0: bene.
10: Domande?
6: No.
10: Ci
0: vedere
10: Simone.
0: Simone? Vabbè.
1: Ci puoi chiamare? La puoi chiamare?
0: No, Simone.
10: No, dai.
0: Starà facendo un altro giro. Io ragazzi vi ringrazio, vi auguro una buona giornata,
6: grazie.
0: E al 3-2-1 diciamo
6: grazie.
0: Viva dialogo nel buio, contando 3-2-1
6: viva dialogo nel buio.
0: Grazie, a presto ragazzi, ciao.
6: Prego, ciao.
1: Ciao. Ciao.

Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi a Dialogo nel Buio abbiamo la professoressa Claudia. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei è professoressa di che materia?
2: Io insegno matematica e scienze a questi ragazzi.
1: Ah, come sono i ragazzi? Bravi? Apprendono?
2: Sì, non direi sono... proprio di sì, dai.
1: E allora ce li presenti a uno a uno facendoci sentire la propria voce.
2: Volentieri. Viola, prego.
3: Ciao, sono Viola.
1: Bene, poi andiamo avanti, poi le domande le facciamo dopo.
4: Ciao, sono Sofia.
1: Bene.
5: Ciao, sono Pietro.
1: Bene, Pietro.
6: Ciao, sono Tommaso.
1: Sì.
7: Ciao, sono Ivan.
1: Ciao, sono Ivan. Allora, professoressa Claudia, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: La faccia pure lei, prego.
1: Allora, entrando nel dialogo nel buio, vi avete avuto paura dal passaggio dalla luce al buio? Chi ci risponde? Date ogni volta il vostro nome.
3: Viola.
1: Viola.
3: All'inizio, appena spento, ho avuto un po' di ansia.
1: Sì.
3: Però nel frattempo ce l'ho fatta.
1: Ce l'ho fatta, avanti.
4: Anche no. All'inizio avevo un sacco di agitazione, però poi con l'aiuto di questo essere Pietro.
1: Sì.
4: Sono riuscita ad andare avanti perché mi guidava lui praticamente.
1: Ah, tu sei Pietro, la guida di Pietro, va bene, andiamo avanti. Prossimo.
6: Tommaso,
1: sì, Tommaso.
6: Io appena spento la luce non ho avuto nessuna paura perché sapevo che c'era qualcuno ad aiutarmi.
1: Ah, bene, avanti ancora. Vieni.
4: Anche io non ho
1: tu
4: avuto
1: sei?
4: Pietro.
1: Pietro.
4: Ah, neanche io ho avuto tanta paura.
1: Hai aiutato pure, quindi insomma.
4: Sì, un po' sì.
1: Bene. Ancora chi è rimasto?
8: Ivan.
1: Ivan,
8: dici,
4: no.
1: Tu non hai avuto paura.
4: Non ho paura.
1: E allora, Ivan, invece gli chiediamo, oltre al fatto della paura, il momento più bello che ha vissuto in questo dialogo, in quest'oretta di viaggio. Qual è stato il momento più che ti è piaciuto di più?
4: Il barista.
1: Il bar?
8: Bar.
1: Ti è piaciuto il bar?
6: Tommaso, a me mi è piaciuto tutto.
1: Ti è piaciuto tutto. Invece sentiamo adesso chi sentiamo?
3: Allora, anche a me è piaciuto un po' tutto.
1: Sì.
3: Però anche a me specialmente il bar.
1: Il bar. E adesso chi ci abbiamo ancora?
4: Pietro, mi è piaciuto tutto, soprattutto l'inizio dove dovevamo indovinare
1: le cose.
4: Sì.
1: Ecco, e ancora?
3: Viola.
1: Viola.
3: A me è piaciuto molto tutta l'esperienza, però la parte più bella secondo me è stata sia quella del ponte tibetano.
1: Sì.
3: E il bar.
1: Bene, è rimasto qualcuno?
8: No.
1: No, allora volete fare una domanda che avete fatto già agli altri amici non vedenti alle guide? Avete qualche domanda che ancora vi incuriosisce sui non vedenti, sulla disabilità visiva? Potete farla a me se volete.
4: Ma come fate ad essere così facilitati nel vedere?
1: Allora,
4: cioè, capite cosa vi circonda?
1: Ecco, purtroppo questa è una domanda che solo chi vive questa situazione la può vivere, cioè nel senso che prima chiunque vede non si pone questi problemi, poi quando si cade in una situazione particolare bisogna per forza arrangiarsi e quindi cercare di vivere la situazione. Io per esempio fino a 10 anni un po' vedevo anche i colori ed altro, e dopodiché non ho visto più niente, anzi più che non vedere più niente vedo quello che penso. Adesso per esempio io penso che tu c'hai una maglia verde, non so se ho indovinato, e vedo verde davanti a me, non vedo il buio, proprio l'oscuro, il cosiddetto nero. Ancora qualche domanda, ragazzi?
3: Ma è stato complicato iniziare, quanto ci è voluto iniziare a capire un po', ad abituarsi a questa vita?
1: Allora, siccome io ero in un istituto già per non vedenti, perché vedevo non benissimo, allora sapevo già che mi sarebbe aspettata quel tipo di vita e quindi mi sono abituato anche da un giorno all'altro. Però vi assicuro che non è facile, spesso si cade anche in depressione, soprattutto se si è adulti in questa situazione. È una domanda molto bella, e soprattutto chi è che può aiutare? I vicini, i genitori, le persone che stanno vicino sono quelle che devono dare man forte alla persona disabile che perde la vista. Bene, la professoressa Claudio vuole fare una domanda?
2: No, c'è ancora
1: C'è ancora
2: una domanda da loro, che forse sì, è più interessante.
1: Sì, ecco, noi siamo qui per questo.
4: Di notte, sì, quali sono le sensazioni che provi?
1: Sai che mi hai fatto venire un pensiero, ma sai che un non vedente, quale io, per esempio, se mi sveglio, poiché non vedo niente, non so se è notte o giorno, lo sai. Quindi se non ho un orologio, io mi perdo. Però di notte in genere la sensazione, quando uno si sveglia, guarda l'ora, dice ah è notte, diciamo che riesce a capire se è notte o se è giorno, a meno che tu non esci fuori e sai, senti il sole che ti batte sulla testa, sugli occhi, allora senti che c'è il sole. Però la notte per noi è appunto un momento particolare, perché non sappiamo quando è notte e quando è giorno, a meno che non abbiamo gli orologi che ce lo dicono. Domanda molto intelligente questa. Ancora qualcuno?
3: Ma la vita quotidiana,
1: sì,
3: per esempio fare la spesa o leggere, compilare moduli, sì, non so, come fate a svolgerle?
1: Allora, tu sei intanto?
3: Viola.
1: Viola, hai fatto una domanda, dico addirittura ci sono stati ragazzi di quinta superiore che hanno fatto le domande che fate voi di prima media, una cosa assurda nel lato positivo, assolutamente. Effettivamente per compilare moduli ed altro abbiamo spesso dei software che utilizziamo con il computer, ma in genere ci facciamo aiutare da qualcuno. E invece nella vita quotidiana, per fare la spesa, io per esempio vado in un supermercato, spesso i commessi mi danno una mano, quando non ci sono i commessi mi affido a degli amici con i quali diciamo ma compriamo questo, guardiamo i prezzi di questo, di quello, li paragoniamo, e poi ai tempi di oggi che la vita è sempre più cara bisogna sempre stare attenti. Grazie ancora una domanda e poi ci salutiamo eventualmente.
3: Lei lavora?
1: Io in questo momento sono pensionato, però lavoro per Radio RVD, per Disabili International Radio, come poi vi darò anche il mio biglietto da visita. Faccio questo perché mi piace aiutare il prossimo e dare la possibilità ai disabili, anche alle persone normali, di avere un po' di compagnia durante la notte. E con questo contiamo fino a tre e diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
9: Viva il Dialogo nel Buio!
1: Grazie, a risentirci ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
10: Ma buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
11: Siamo svegli?
10: Sì, ma siamo sulla dolcezza oggi.
11: Perché siamo?
10: Siamo dolci, siamo soft.
11: Con quanto zucchero hai preso il caffè stamattina?
10: Ma io lo prendo con poco zucchero, mi dispiace deluderti, ma l'ho preso con poco zucchero, in compenso sono io un solluchero.
11: Vabbè. Chi si loda si imbroda, si dice, signorina.
10: Ah sì, sono già in brodo di giuggiole.
11: Apriamo.
10: Ma poi perché si dice il brodo di giuggiole? Ma lo sai che sono buone le giuggiole? Io le ho mangiate le giuggiole.
11: Ma io...
10: sono dei frutti buonissimi.
11: Io non l'ho mai mangiato.
10: Piccolini.
11: Io non l'ho mai mangiato.
10: Chissà poi perché si dice il brodo. Io non le ho mangiate in brodo, le ho mangiate così.
11: Il brodo di
10: devono diventare un po' scure per essere buone, se no legano un po'. Ma però sono molto buone.
11: A cosa somigliano? A delle amarene più o meno?
10: Un pochino più grosse delle amarene, ma non hanno il nocciolo. Sì, hanno il nocciolo dentro.
11: C'hanno il nocciolo,
10: Sì, un nocciolino dentro ce l'hanno.
11: Allora...
10: un nocciolino tipo oliva hanno.
11: Ah, tipo oliva, quindi con due punte. Nocciolino a due punte.
10: Sì, a due punte.
11: Non come le BR a cinque punte. Due punte solamente. Solo due punte.
10: Due punte.
11: E allora, buongiorno a tutti quanti voi, Francesca Delfanti.
10: Giuseppe,
11: Giuseppe. anche in questa mattina con voi e prepariamo un brano, che dici?
10: Sì, dai, lo diciamo insieme. E one, e two, three.
11: Vai.
10: Think about the way.
11: Think about the way. Eccolo qui che arriva.
12: When the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Finché va due, ma ti sei svegliato ancora? No, tu dai.
1: Ma guarda, mi ha dato una carica di adrenalina questo brano. Mi ha dato una carica di adrenalina.
0: Poveri nostri radioascoltatori che ancora volevano dormire, sono dovuti svegliare
1: sono
0: per forza.
1: Sono stati obbligati a svegliarsi a tutti i costi.
0: Figurati.
1: Altro che caffè.
0: Niente caffè.
1: Che poi lo prendo con poco zucchero, non perché per la dieta o per altre cose, proprio perché mi piace un po' lievemente amaro il caffè.
0: Lievemente amaro.
1: Sì, lievemente amaro, non amarissimo. Senza zucchero non riesco a bere. Ma ne lascio un cicinin si dice a Milano.
0: Un cicinin di bustina. Bene, dai. E come te la cavi con le relazioni tu?
1: Con le relazioni, ma
0: sei una che disastro. Chiacchiera o non chiacchiera.
1: Un disastro con le relazioni. Le relazioni sono un disastro sempre. Vabbè, che le relazioni possono essere anche tra due donne, tra due amici, insomma.
0: Tra due donne e un uomo.
1: Non è detto che sia tra due amanti, però insomma. Quelle amorose sono un disastro.
0: Così stamattina abbiamo anche spogliato le relazioni di Francesca.
1: Va bene, dai. Allora sentiamola questa relazione.
0: Relation di Erika.
1: Queste sono di Erika.
0: Sì,
1: però,
0: le relation di Erika, sì.

0: Fashion. Ma come te la cavi col francese, signorina Del Fanti?
1: Col francese malissimo, proprio non so niente di francese, sono proprio un analfabeta in francese.
0: Per esempio,
1: anche come pronuncia.
0: Come si dice io?
1: Je.
0: Je t'aime. Io sono, si dice, je suis. Tu è il
1: Catherine Deneuve, ecco, no, sì, sai, la famosa pubblicità.
0: Vuoi diventare Catherine? Je suis, tu è il nous sommes. Voi donne,
1: no. Sei bravo.
0: Nous sommes, voi donne, il son. Beh, comunque.
1: Ma io conosco la song inglese e basta.
0: Vabbè.
1: Comunque fate l'amore tutto il giorno.
0: Come fate l'amore tutto il giorno? Cioè, fate l'amore, però non fatelo, cioè non è che potete fare l'amore tutto il giorno, ogni tanto.
1: Sì, ma riscaldatevi, fate questo super riscaldamento alla mattina con questa song
0: di Agostino.
1: Vous très jolie, sì. Mon amour, c'est bien la... de ti, oh, sì,
0: vabbè,
1: oh,
0: tu,
1: sì,
0: l'amour ma... toujours.
1: Mamma mia, che disastro.
0: Che disastro.

0: Bonjour.
1: Questo angolo della dance mi fa impazzire.
0: Sì, ti fa impazzire, perché?
1: Mon bon bon, mon cucù, mon très joli, mon semi, mon petit.
0: Vabbè, basta con questo francese, che tanto abbiamo visto che abbiamo imparato solo il verbo essere.
1: Più bello di una giuggiola.
0: Ma ancora sta giuggiola, abbiamo iniziato la trasmissione con la giuggiola.
1: Sono buone le giuggiole.
0: Ma solo le giuggiole ti piacciono?
1: Ma no, ma è la novità, capisci? Chi è che mangia le giuggiole? No, ah. Non le trovi al supermercato, non le trovi in giro. Mm-hmm.
0: Ma
1: si trovano nei frutteti, nelle campagne.
0: Ho capito. Ma c'è un frutto strano di cui una volta sentivo parlare, che aveva a che fare con gli asini. L'asinino com'è?
1: L'asimino, sì, è il banano di montagna.
0: Sa
1: di banana,
0: sì.
1: Però è fatto, sembra all'apparenza un avogado,
0: sì.
1: E dentro ha i semi grossi come fossero quelli delle nespole, però.
0: Quindi l'asinino, l'asimino.
1: Asimino.
0: Capito. Sto frutto non l'ho mai sentito nominare.
1: O nello... banano di montagna, ecco, più semplicemente.
0: Devo vedere se lo trovo su internet, sta asinino.
1: Dai, andate a cercarlo.
0: Cercate sta asimino. Però noi adesso invece non... Una volta c'era... Sì, quando eravamo ragazzi noi facevamo un giochino tra di noi e si chiedeva: vuoi bene alla Madonna? Uno diceva sì. Vuoi bene al diavolo? Uno diceva no. Qual è la prima lettera dell'alfabeto? Ah, allora dicevi asino. Vabbè, comunque, era un modo per...
1: Ah, alla console! Io voglio bene alla console, no, in questo momento.
0: Io prima...
1: Che ci dispensa santa musica.
0: Sì, però adesso abbiamo Your Love per il momento. La console la metteremo dopo.
1: Ah, non c'è la console. Abbiamo,
0: sì, abbiamo
1: Your Love. Devo aspettare
0: la console. Abbiamo Your Love.

0: love, your love, your love. E allora il tempo passa, cara Francesca, anche questa mattina ti mando a dormire. Io proseguo, ma tu vai a dormire.
1: Mi offri un prosecco?
0: No, che proseguo, non prosecco.
1: Ah, un proseguo. Io pensavo che brindassimo. Ma questo qui ormai siamo svegli da un po'.
0: Siamo svegli. Adesso finalmente arriva il brano della console, alla console. E allora a te.
1: Io prima voglio un dolcetto col prosecco. Diciamo a Raffaele.
0: Salutiamo Raffaele. Allora, alla console, ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
1: Buonasera, questa è Danto Radio, Artisti di Stefano Manenti. Quest'oggi le canzoni di Angelica Bove. Linea al conduttore.
2: Evviva, evviva Danto Radio e soprattutto evviva la malattia di Stefano Manenti. Sono in qualche modo riuscito a sconfiggere questi batteri, questi virus, chiamateli come volete, e ce l'abbiamo fatta, insomma, un po' questa influenza, non influenza, e poi mettiamoci qualche problemino familiare, ma poi eccoci, siamo tornati oggi 23 novembre e, se non ricordo male, quarta o quinta puntata della, mi sembra quarta, adesso me lo dirà la regia, me lo dirà la regia, che già mi sta dicendo, guarda, è la quinta puntata, quindi sarà la quinta puntata di, poi ce lo diranno successivamente, e niente, noi siamo felicissimi di presentarvi una nuova cantante, diciamo nuova per quello che comunque ci sta dando, visto che è una giovane cantante romana del 2003, classe 2003, apprezzata per l'intensità e la profondità delle sue interpretazioni. Lei si chiama Angelica Bove e scopre, pensate, il proprio talento quasi per caso, cantando nella vasca da bagno, e inizia a condividere cover su TikTok, dove attira l'attenzione grazie al suo timbro graffiante e riconoscibile. A 19 anni decide di presentarsi ai casting di X Factor, dove riesce a colpire immediatamente pubblico e giudici, in particolar modo la coach Ambra Angioini, distinguendosi come una delle rivelazioni della 17ª edizione. E allora a questo punto io direi, la regia è pronta, di farci ascoltare Bellissimo e poi niente.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Bene, questo brano, pensate, esce il venerdì 4 ottobre del 2024 e appunto bellissimo e poniente della Warner Music Italy. Dopo una pausa di ricerca, dopo appunto il programma di X Factor, duro lavoro in studio e ampia riflessione sul proprio futuro artistico, Angelica pubblica un nuovo brano potente e sincero. Abbiamo ascoltato appunto Bellissimo e poi niente, dove Angelica racconta una storia d'amore autobiografica piena di contraddizioni e sentimenti ambivalenti. Un rapporto, come dire, travolgente e passionale, se ascoltate bene il testo, fatto di momenti intensi ma anche fugaci, che presto finisce portando molta confusione in entrambi le parti. Il brano nasce in uno studio, pensato a Bologna, insieme al figlio di Biagio Antonacci, Paolo, Alessandro Raina e Placido Salamone, che poi insomma sono diciamo spesso gli artisti che scrivono i brani di Sanremo. E Bellissimo e poi niente diventa quasi un manifesto personale nel racconto di una questa relazione tormentata. Voi che ne pensate di questo brano? È un brano molto molto interessante, quasi un brano di una maturità, di diciamo di una attività musicale appena cominciata. Vi va di raccontare la vostra impressione? Facilissimo, basta dircelo al 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945. E nel frattempo chiedo alla regia, nel momento in cui ci dovessero essere messaggi di saluti o comunque messaggi in cui c'è l'opportunità, no, di dire la propria idea, ecco, di farmelo sapere in cuffia, e quindi andiamo avanti. Allora, la regia non mi dice nulla e quindi andiamo eventualmente, anzi assolutamente, ad ascoltare il prossimo brano di Angelica Bove.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia ascoltare questa cover, questa brevissima cover di Arisa, dove la nostra Angelica ci parla della notte come incentrato proprio sul dolore di un amore finito, un sentimento che si manifesta soprattutto nella solitudine notturna. Proprio il testo, se ci fate caso, proprio descrive come la notte diventi un momento di riflessione in cui si cerca di elaborare la sofferenza causata dalla separazione. In questo momento, proprio in questo testo, Angelica definisce in qualche modo la canzone un'espressione del dolore, sottolineando che anche la sofferenza ha la sua dignità. E come dire, questo testo mi riporta un po' a X-Factor, no? Dove in qualche modo la nostra Angelica, soprattutto in modo particolare la sua coach, se ve la ricorderete, era Ambran Gioini, ha capito perfettamente dove la nostra Angelica volesse in qualche modo proprio rivelarsi come diciamo una perfetta, capace, no? di come una persona capace di dire quello dove si trovasse in quel momento. Scusate, io non trovo a volte le parole perché l'emozione è molto forte, quindi a volte interpretare ciò che si scrive non è così semplice, ma la nostra Angelica ce l'ha dimostrato, e quindi grazie, grazie di cuore, veramente. E a questo punto chiederei alla regia di mandare il nostro primo messaggio.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Danto Radio, un saluto a Stefano e a tutti quelli che sono in ascolto. Una buona serata e alla prossima da Amedeo, ciao.
1: Grazie Amedeo, grazie di cuore per il tuo messaggio, come al solito sempre sempre presente. È un messaggio veramente di cuore, e soprattutto per me è molto importante, dopo due settimane di silenzio, ecco, dovuto appunto a uno stato comunque di salute un po' precario, sentiamo il secondo messaggio. Chi c'è? Non ci sono ancora messaggi. Allora a questo punto ascoltiamo il prossimo brano di Angelina Bovet.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, Angelica e non Angelina, scusate, ma Angelica Bove, che anche qui con questo brano insegue il teatro Ariston, appunto con questo brano La nostra malinconia, sempre prodotto e distribuito dalla Warner Music Italy, dove appunto La nostra malinconia potrebbe in qualche modo, no, avrebbe potuto portare l'artista al famoso Sanremo del 2025. Nessun problema, abbiamo l'opportunità del 2026 che poi vi faremo ascoltare. Ma in questo modo la cantante racconta una storia d'amore ricca di elementi un po' riguardanti, non so, un po' la nostalgia, non so se voi l'avete in qualche modo sentiti, alcune immagini quasi suggestive, come quando dice portami alla fine dell'universo per morire, e se la botta non passa resta la nostra malinconia. Io l'ho vissuti come dei momenti in cui esprimono intensità e le sfumature complesse di un rapporto d'amore vissuto poi alla fine spesso tra alti e bassi. Però ecco, anche qui è difficile pensare, no? La pensiamo tutti allo stesso modo? Boh. Quindi va bene così, insomma, poi ognuno ha a che fare e a che raccontare, appunto, riguardante proprio la nostra malinconia. Io intanto vi ricordo il nostro numero per salutarci o in qualche modo per raccontare le vostre emozioni su Angelica Bove, 392 4597 945. Ve lo ripeto, 392 4597 942. Non so se la regia ha qualche messaggino da farci ascoltare. Arriviamo.
2: Carissimi, buona serata da Marco, alias Ferrari DJ. Sono all'ascolto anch'io, anche se meno di frequente, ma sono felice di essere qui questa sera e saluto veramente tutti quanti gli ascoltatori e chi segue Danto Radio. Complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, Manenti.
1: Beh, grazie Marco, grazie, grazie, grazie, grazie. I tuoi complimenti, complimenti, complimenti. Evviva. Grazie, grazie di cuore. Siccome io ti conosco come DJ, quindi mi fa molto piacere che tu possa essere all'ascolto di Angelica e Angelica Bove, perché il prossimo brano è un qualcosa di eccezionale cantato proprio da lei, e la regia di Antonello mi dà l'opportunità proprio di farti ascoltare questo capolavoro di Prince, ma nello stesso tempo proprio di Angelica.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia, io mi emoziono perché conosco questo brano cantato naturalmente da Sidney O'Connor, se non ricordo male nemmeno la pronuncia, questo brano incredibile scritto da Prince proprio per lei, questa donna meravigliosa con i capelli rasati, e pensare che il testo, no? Che vuol dire che in qualche modo si può perdere perdere proprio l'assenza di una persona che tu puoi amare fino al punto che nulla non può essere paragonato a lei. Io lo trovo in qualche modo meraviglioso, e soprattutto Angelica la in qualche modo è ricantata e reinterpretata veramente da pelle d'oca. Quindi io faccio ancora tantissimi complimenti, pensando che non so se voi lo sapete, ma Angelica Bove, appunto, non so nemmeno se l'abbiamo detto, perché sono talmente influenzato e abbastanza provato e nello stesso tempo felice di essere tornato a fare questa diretta, ma comunque è tra almeno i primi tre finalisti del Festival di Sanremo riguardanti le giovani proposte. Quindi, per dire che anche da un punto di vista proprio di interpretazione, la nostra Angelica Bove è molto molto preparata, e quindi tutto ciò ci fa in qualche modo essere orgogliosi di parlare di lei. Quindi evviva Danto Radio, evviva soprattutto Artisti di Stefano Manenti, che è in qualche modo sempre attento a certi nuovissimi artisti. Abbiamo qualche nuovo messaggino, regia?
2: Buona serata Stefano, buona serata Antonella e Daniele, regia, un saluto a tutti i radiosi. Allora, noi sì, complimenti per la scelta di Angelica Bove. Noi l'abbiamo conosciuta sì, su X Factor, con la canzone che ha cantato L'inverno, che era abbastanza un bellissimo brano. Poi so che è andata a Sanremo per due volte, però lì non l'abbiamo seguita. Comunque un bel mix di pop e soul. Grazie, ciao.
1: Che meraviglia, grazie Maurizio, grazie Giusi. Sembrerebbe fatta apposta, ma non è fatta apposta, e allora a questo punto andiamo ad ascoltare Angelica, proprio che ci canta l'inverno, e poi la commentiamo insieme.

0: Esatto.
1: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
2: Beh, il testo dell'inverno è molto malinconico e profondo. Mette naturalmente in primo piano la voce e la sensibilità di Angelica Bove, che in qualche modo ha già fatto emozionare con purtroppo la sua storia, per chi la conosce, carica di dolore, ma anche di rinascita, proprio grazie alla musica. L'inverno di il brano è la narrazione delle vicende di notti talvolta più ardue delle altre. Questi momenti possono essere così intensi da spingere a sfidare uno specchio con i pugni, come dice il brano, nel tentativo di trovare conforto, trasformando il dolore in una forma di espressione musicale. Il brano è stato scritto da Tananai, che conosciamo tutti, da Paolo Antonacci, il figlio di Biagio Antonacci, e Davide Simonetta, che già conosciamo, pluri autore di un sacco di brani sanremesi e anche di Annalisa, di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Quindi, insomma, poi alla fine, insomma, stanno tutti lì sti autori, chissà perché. Chissà perché. E poi io, ridendo e scherzando, io avevo previsto con la mia regia Antonello Santoni, dico: guarda, alle 9:30 con Angelica, ma perché la chiamo sempre Angelina? Angelica Bove. Dico, alle 21:30 abbiamo finito la puntata, ma in realtà stiamo a 21:38, quindi e si vede che comunque abbiamo ancora tanto da dire di questa artista. Quindi e allora io lascerei la parola alla mia regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia questo brano, reinterpretato da Angelica, che addirittura, per chi non lo sapesse, è proprio un brano ispirato sulla storia vera di Francesco De Gregori. Quindi è proprio un'esperienza personale che si rifà al periodo proprio della leva militare di De Gregori negli Alpini, in Val Venosta, in un periodo storico che comunque fu caratterizzato da tensioni legate al terrorismo in Alto Adige. Quindi una canzone meravigliosa, e vogliamo discutere sull'interpretazione di Angelica Bove? Beh, io direi assolutamente no. Peccato che abbiamo avuto questa, e io ringrazio sempre la regia che ha cercato in tutti i modi, no, in qualche modo di scovare queste cover, diciamo che al 99% c'è sempre riuscita. Quindi grazie di cuore ad Antonello Santoni. E io ricordo sempre, per questi pochi minuti che ci sono rimasti, il 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, per i vostri saluti, per in qualche modo dirci la vostra impressione su Angelica Bove. E quindi stiamo andando verso veramente la fine di questa puntata, e allora grazie regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Il mattone serve a costruire e lascia veramente imbarazzati per persone come me e spero anche voi, ma spero che anche voi non abbiate vissuto il senso del dolore, perché il mattone serve per ricostruire. Angelica Bove ha scritto un brano incredibile e spero che possa darle tanta possibilità veramente di costruire se stessa. E io ringrazio Danto Radio per questa opportunità di avermi dato questa puntata meravigliosa su veramente questa artista che sta crescendo, sta nascendo, sta crescendo e si sta formando. E grazie ad Angelica Bove per tutto quello che al momento ha fatto, grazie a Danto Radio, grazie a Daniela Picchia, grazie ad Antonello Santoni alla regia, grazie agli amici che ci hanno ascoltato e a tutti quelli che ci hanno ascoltati e ci hanno mandati, appunto, ci hanno mandato dei messaggi. Ascoltiamo, magari c'è ancora qualcuno.
2: Ragazzi, ciao, buonasera a tutti da Iole, sono all'ascolto e saluto tutti. Angelica, io è la prima volta che l'ascolto, non ricordo di aver ascoltato altre canzoni, e per me è dotata di una grande sensibilità. Ho visto che ha fatto molte cover, da quello che sto ascoltando, anche reinterpretate molto bene, e questa dell'inverno mi è piaciuta in modo particolare perché rappresenta, a parte la rinascita, anche la crescita di se stessi, secondo me. Ciao a tutti.
1: Che meraviglia, grazie Iole, grazie veramente a tutti gli amici che ci hanno ascoltati e grazie agli amici che veramente ci hanno dato l'opportunità di riflettere. Io ho pensato che sarebbe stata in qualche modo una minuti, in realtà è stata una trasmissione veramente quasi completa e sento la regia che e qui eccomi, sono tornato, mi hanno detto che ero scomparso, quindi io vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltati, grazie, perché Artisti che nasce come un'idea di Stefano Manenti, ma di Antonello Santoni, di Daniela Picchia, voleva in qualche modo evidenziare in qualche modo veramente gli artisti che a volte non hanno proprio una voce completa. Siamo contenti di questo e io vi do un saluto immenso. Grazie veramente a tutti e ci vediamo in qualche modo, no? Ci sentiamo la prossima settimana. Mi sono emozionato e anche perché il prossimo brano abbiamo deciso di concluderlo non senza emozione. E il brano è un sorriso dentro il pianto.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

0: vorrei dimenticare.
1: E dopo Stefano Manenti, che ha così parlato dell'Ornella Vanoni in generale, visto che ci ha lasciato da breve, beh, insomma, è passato già un po' di tempo, noi andiamo ad ascoltare un brano dei Profeti, che dice: non dirmi niente, non dirmi niente. I Profeti qui a Disabili International Radio.

Ed è il momento di un brano di Massimo Ranieri, veramente un brano ex napoletano, cantato da tanti cantanti veramente importanti, però anche lui l'ha fatto e si chiama I Tvurria Vasà, versione di Massimo Ranieri.

Era i te vorria vasà di Massimo Ranieri, un'interpretazione di Massimo Ranieri. Giustamente uno prima di baciare una persona, pensiero, altre cose, che gli fa? Gli porta un fiore, magari anche due, un fascio. Beh, fa un ballo con i fiori. Vabbè, il ballo dei fiori di Giuliano e i Notturni, quest'altro brano degli anni 60.

E se Stefano ha fatto sentire i brani di Vanoni, noi invece ci ascoltiamo uno dei brani più belli del nostro Paolo, in uno dei brani più belli di colui che ha cantato Sapore di Sale, ovvero Gino Paoli. Io sto dicendo Gino Paoli, vabbè, Sapore di Sale, Gino Paoli, qui a Disabili International Radio. Non so perché l'ho chiamato Paolo, invece si chiama Gino, Gino e Paoli, e invece Paolo Gino, vabbè, Paolo Gini. E allora Gino Paoli, Il cielo in una stanza, qui a Disabili International Radio.

Il cielo in una stanza, vabbè, ma il cielo quando si esce dalla stanza, poi il cielo è grande, non è piccolo, si va, si guardano lunghe distese. E poi sapete qual è uno degli animali, degli uccelli che ha le ali più grandi del mondo? È il condor, è questo uccello che ha delle ali veramente immense. E giustamente noi ascoltiamo il condor che pasa, il condor pasa, ed è non è l'età che lo canta, ah, no, è Giola Cinquetti che canta questo brano, e il condor pasa.

Era così il Condor Pasa, ma anche i Condor hanno le loro esigenze, sì, scappano, vanno, vengono, anche loro hanno il diritto di amare, sì, ma l'abbiamo tutti. E il diritto di amare è un brano che ascoltiamo adesso da Vilma Goic, qui a Disabili International Radio. Ricorderete questo adagio di Albinoni con queste parole sovrapposte al il diritto di amare.

Vilma Goic, il diritto di amare, i diritti di amare. E noi siamo qui sempre in diretta con voi, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme e lo facciamo con Nicola Di Bari, con I giorni dell'arcobaleno.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua cosa

I giorni dell'arcobaleno, era Nicola Di Bari qui a Disabili International Radio. L'arcobaleno che vede i colori dal viola fino agli ultrarossi ed altro, però non c'è il celeste. Io mi ricordo che quando ero bambino facciamo un giochino con la carta che si colorava e si faceva pezzettini, e mettendo le dita tra la carta usciva il colore rosso o celeste. Quindi usciva rosso, che era l'inferno, e celeste, che era il paradiso. Perché il paradiso? Perché il paradiso ce lo canta adesso per noi, il paradiso ce lo canta Patti Pravo. Quindi il paradiso, Patti Pravo. La la.

Ce lo meriteremo questo paradiso? Chissà. Cercheremo almeno oggi di comportarci bene anche in questa giornata e beh, perché non sognare ad occhi aperti come ha fatto nella sua vita regalandoci questo bellissimo brano il nostro sognatore, ovvero Peppino Di Capri. Il sognatore, e dopo il sognatore arrivano i saluti. Allora, sognatore e saluta. Saluti, sognatore e sognati, saluti. Naturalmente ci sentiamo domani sempre su Disabili International Radio. Buon giovedì a

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
6: Discorso! Discorso! Discorso!
7: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
8: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
0: In Spagna sono le 7 del mattino. Le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
9: Me Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono poi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: no, serve una soluzione complessiva offensiva del conflitto. Una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
7: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci Valentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
9: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e ci saranno con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
10: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al Festival.
9: Certo, l'anno scorso il Festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela. Poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al Festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
7: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
11: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
7: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: La voce tua nei giorni tristi guarisce il mio
2: disordine. Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Male necessario.
2: Dovrei separare l'ego dall'io.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Discorso! Discorso! Discorso!
7: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
8: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
9: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
10: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel F. Corazón Español, alma italiana.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM.
4: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.

L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Il dramma dei palestinesi monopolizza l'attenzione anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove la passerella delle star c'è del posto a NASA. L'atteso documentario di Yuval Abraham e Rachel Zohr sul conflitto israelo-palestinese, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, racconta i sistemi alla base dell'uccisione di civili palestinesi programmata da Israele. Ma in Laguna oggi sfila anche il cinema italiano, fuori concorso Tony Servillo, che fa il nonno di un pestifero ragazzino di 5 anni, diretto da Mario Martone in Scherzetto. Nel cast anche Serena Rossi, premiata oggi da Campari. Fuori gara anche Be Brave di Francesco Carrozzini, ritratto del fondatore di Diesel, Renzo Rosso, che fa un uso massiccio della I. Nutrito il drappello degli attori, che sfila per Peccato di Valerio Vestoso, unica serie TV selezionata in questa edizione, con una inedita Emanuela Fanelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. You took the man in me.
1: You took his. Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Discorso! Discorso! Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. 17 25. In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della Procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'auto in piedi. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web, ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi anche quest'oggi, giovedì. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro magazine con tante notizie tecnologiche. Beh, ci sono davvero delle novità importanti questa settimana, abbiamo iniziato bene e così vogliamo proseguire poi fino alla fine. State con noi.

0: Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché, amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro. E parliamo adesso della corsa allo spazio, perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS, che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato, perché ci sono delle aziende come Axion Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale d'alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati.
1: Let's

0: vergognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Con Radio Web, amici, si continua. Ho un focus, io direi a questo punto di aprirlo, sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis. Quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura, attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Beh, siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. Un viaggetto sulla Luna, chissà.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Italia Starter Pack.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
5: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.

0: Starter Pack.
1: Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi.

0: Fazia l'estate.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione, e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa, perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del prime editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica, che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi, ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida, diciamo, di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.

0: Ma la volete sapere una cosa? No, a questo punto bisogna dirla. Amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, letteralmente volata la puntata di oggi, di questo giovedì. Ed è tutto con Maurizio Rossi, Radio Web, il magazine di tecnologia che ascoltate ogni giorno su questa radio. Io adesso mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato, perché torniamo domani comunque, alla solita ora, mi raccomando. Voi intanto restate all'ascolto, lì buoni buoni, perché continua ancora la musica.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: del tuo cuore.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei, che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori, su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
4: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
3: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV e Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o, in caso di pioggia, nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
5: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà il partite dentro fuori lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
3: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino con l'Australia a bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26 ma perdono 82-80. L'analisi del CT Andrea Capobianco.
6: Quando si gioca a questi livelli, cioè con le squadre più forti del mondo, non si può concedere niente, perché sennò è un problema. Vanno curati i dettagli. Dobbiamo fare un pochino più attenzione per stare ancora meglio a questo banchetto. Però io posso fare solo i complimenti a queste ragazze. Sono state eccezionali per rientrare con la cattiveria agonistica giusta. Onestamente ho riconosciuto ragazze che hanno qualcosa dentro. Ve lo voglio sempre dimostrare.
3: Tennis US Open, Zverev batte in 3 set Van de Zandschulp e c'entra la semifinale. Affronterà Kachanov, che ha superato Blocks, costretto al ritiro quando era sotto di 2 set. Derby statunitense nell'altra semifinale, Shelton Tiafo, definite anche le semifinali femminili, Sabalenka, Pegula e Goff, Rybakina. Ciclismo infine con lo spagnolo Massi Magliarosa, si corre la 18ª tappa della Vuelta, una crono individuale di 32 km da El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera. In Italia si disputa la 74ª edizione della Coppa Sabatini, tradizionale partenza e arrivo a Peccioli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.

0: questa è Axel FM, alzate il volume, io sono Alex Labate e sono felicissimo di essere insieme a voi in questo 5 di marzo 2026, pronto a fare il pieno di informazioni, di notizie e soprattutto di tanta buona musica qui nel nostro Viva la Radio. Siete pronti anche voi? Io lo so che siete pronti, ma voglio dire, la domanda la devo fare lo stesso. Quindi inizieremo innanzitutto dalla buona musica che abbiamo scelto per voi rigorosamente.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei.

0: fa con Donna, prima c'erano i Muse con Ghost, ma avevamo aperto questa prima tranche del nostro Viva la Radio di oggi, 5 di marzo, con i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro. E adesso, signore e signori, state con noi perché non abbiamo mica finito, abbiamo appena iniziato e la giornata è lunga. Il nostro Viva la Radio vi accompagnerà con la voce di Alex Labate, naturalmente, per fare il pieno non solo di musica ma anche di notizie, informazioni e di tutto quello che può essere utile per voi che siete lì in giro a fare le vostre cose, a fare ovviamente le vostre commissioni in questa bella giornata, in questo giovedì che si preannuncia essere davvero interessante. Del resto lo sappiamo, poi ci dobbiamo preparare anche a quello che sarà il nostro appuntamento della sera. Perché? Perché il giovedì ormai è il nuovo venerdì e il venerdì è il nuovo sabato già da un bel pezzo. Quindi state con noi, alzate il volume e non perdetevi neanche una sola nota. Suona.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Discorso! Discorso! Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio,
5: viva la radio.
0: Here we go, eccoci tornati di nuovo in diretta con Alex Labate su Axel FM e questo è il nostro Viva la Radio, l'appuntamento quotidiano che vi accompagna qui nella nostra radio anche e soprattutto per fare in modo che siamo un po'
7: portatori di buone notizie e soprattutto di buona musica. Signore e signori, non possiamo non fare il pieno in questa mattinata di grande musica. Abbiamo 3 dischi da ascoltare in sequenza senza interruzioni, pronti per questa tranche, e ascolteremo i Litfiba con Lacio Drum, poi sarà il momento di Robbie Neville con C'est la vie, ma prima di tutto ascoltiamo Somber con 12 to 12 qui nel nostro Viva la Radio.

0: cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi racconti? Questi dischi sono veramente bellissimi, mi fanno impazzire. Ancora una buona giornata a quelli che hanno appena acceso la radio e si sono ritrovati su questa radio. Questa è Axel FM e abbiamo appena ascoltato tre dischi in sequenza senza interruzioni. Fino a pochi istanti fa c'era C'est la vie, vecchio disco di Robbie Neville che abbiamo ascoltato qui su Axel FM. Era preceduto dall'Acciodrome un altro vecchio disco dei Litfiba, ma avevamo aperto questa tranche con 12-12, disco dei Somber, qui su Axel FM nel nostro Viva la Radio. Dateci il tempo di riprendere fiato, ritorniamo tra poco con altri tre dischi in sequenza senza interruzioni.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.
0: Torniamo in diretta qui su Axel FM con il nostro Viva la Radio. Si dice che il giovedì giovedì gnocchi, vabbè, questa è un'altra storia che si dice, ma si dice che il giovedì a metà settimana inizi ad essere un po' il preludio del fine settimana. Ma sai com'è? Alle Isole Canarie, specialmente per chi insomma ha una vita così un po' più leggera, il fine settimana è solo uno dei tanti giorni, perché alla fine è come se fosse fine settimana tutti i giorni. Per quelli che invece hanno la mare, che devono lavorare dal lunedì al venerdì, insomma è un po' diverso, è solo come vivere diciamo in un posto normale solo con il sole tutto l'anno, e questo va bene uguale. Siamo in diretta nel nostro Viva la Radio e noi abbiamo tanta buona musica ancora che abbiamo scelto di condividere insieme a voi. Il disco che ascolteremo tre dischi, ma inizieremo da quello di Taylor Swift, si chiama Opalite, poi andremo avanti con le parole di Luca Carboni e torneremo indietro nel tempo con i Queen insieme a David Bowie con Under Pressure qui su Axel FM nel nostro Viva la Radio.

0: appena insomma chiuso le sue note era i Queen con David Bowie con Under Pressure, prima c'era Luca Carboni con Le Parole, avevamo iniziato questa tranche con Taylor Swift e Opalite. Grazie a quanti sono stati con noi anche in questo giovedì 5 di marzo, naturalmente appuntamento per domani sempre qui su Axel FM con il nostro Viva la Radio. Ciao a tutti.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.
2: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina, con Putin ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Hubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio: si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18.45 in Roma, a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Io accumular pensieri una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: this all night.
1: Axel FM.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, griglia

0: spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822 71 99 42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.

0: In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XLFM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: XLFE, Corazón Español, Alma Italiana. Alma Italiana.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi, sdraiati sugli scogli.

0: su Axel FM arriva un altro successo. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Park La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ora fare spa.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design d'interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Axel FM.

0: più naturale.
1: Discorso! Discorso! Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17.
6: Che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dalla mia
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Axel FM c'è 80 voci.

0: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledes Bell, telefono 634 34 34 33.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
5: Su Axel FM c'è 80 volte.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
2: Su Axel FM c'è 80 voglia

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: 80 voglia di 90.

0: In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo, con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto, chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo in soddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno, nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dello ospedale di Polistena. Calcio Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: check this out.
1: 80 voglia di 90.
2: 80 voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
2: Su Axel FM c'è 80 voci.

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: 25. Ho tanta voglia di 90.

0: In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa, con due sconfitte su due incontri, la Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
4: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprende. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
3: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici, Gasperini e Fabregas.
5: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
6: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
3: Oltre le gare delle italiane, il programma di oggi, che chiude il primo turno del Maxi Girone, prevede alle 18:45 PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku e Slavia Praga Lens. E siamo già alla vigilia della quarta giornata di campionato, che si aprirà domani con Venezia-Fiorentina. Le tre capolista in campo sabato, la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in trasferta a Torino e l'Inter in casa con l'Udinese. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
7: Veramente il contesto è unico, è una cosa... non ce la immaginavamo. Cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
8: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
3: Gli azzurri si sposteranno poi a Modena per le altre partite del girone, nell'ordine con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Le migliori 4 di ogni gruppo passeranno agli ottavi. Il torneo proseguirà ad eliminazione diretta fino alla finale del 26 settembre a Milano. Siamo alla vigilia di un altro weekend di Formula 1, reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria del leader iridato Kimi Antonelli. Il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Tennis, dopo le 5 edizioni disputate a Milano tra il 2017 e il 2022, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia. Il torneo, che mette di fronte i migliori under 20 del mondo, si disputerà dal 9 al 13 dicembre al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Social FM, Corazón Español, Alma Italiana.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10, o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Non me lo chiedi mai che cosa siamo adesso. Tu che hai buttato ormai tutto quanto nel cesso.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
1: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
7: L'economia.
6: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2020. 22. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, e ancora più caro il diesel che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo, via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi, lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente, Christine Lagarde, ha espresso cautela ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Donne e lavoro, un rapporto che è cambiato profondamente negli anni, è quanto emerge dalle analisi del Centro Studi Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività, il servizio di Cristina Scarpa.
7: Negli ultimi 40 anni il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è profondamente cambiato. A tracciare il quadro è Silvia Petrone, ricercatrice studi su imprese, settori e filiere del Centro Studi Tagliacarne, in occasione dei 40 anni dell'Istituto di Ricerca delle Camere di Commercio.
8: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%.
7: Prima impiegate soprattutto nella manifattura, tessile e agroalimentare, oggi le donne costituiscono l'ossatura del settore dei servizi, soprattutto di quelli ad alta intensità di conoscenza, e a crescere sono anche le imprese femminili.
8: Fino a qualche decennio fa le imprese femminili venivano o ereditate o avviate come forma alternativa ad un lavoro dipendente che non si riusciva a trovare. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
7: Oggi le imprese femminili sono 1,3 milioni, pari al 22,2% del totale.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: La voce tua nei giorni tristi guarisce il mio disagio.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Discorso! Discorso! Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni, che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
8: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
9: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
7: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro-nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione e rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. Esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'ateneo. I due sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
7: L'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma, andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
11: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere è la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, quindicenne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
7: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Excel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: XL FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Axel FM Sunset Beat.

Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife.

0: In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
4: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
5: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
3: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, 2 studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione e rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel Torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. È sondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo 2 studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I 2 sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
3: L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma, andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
7: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere è la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata dal 7° piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, 15enne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
3: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Social FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Discorso! Discorso! Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati, chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Digital FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra

0: Tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026, Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Axel FM Sunset Beat.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion.
5: Stai a

0: Excel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: pubblicità.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: Zio, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare in

0: radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel.

0: te, quell'alba di luce a noi, ora dov'è?
1: Axel FM, Love Passion continua dopo la pubblicità. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: RTL FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: Axel FM, corazón español, alma italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30, per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015

0: Formiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Albi Selection torna dopo la pubblicità.
1: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: L'Aie de Fagnabè Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: E poi se ne va.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei